0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sesti Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Scientifico Biosso di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

son cul à Honolulu. Je sais plus ce que j'en ai.

avion, sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Thank you, Robert.
1: Thank you, John.
0: Now let's listen now. I feel a little better.
2: Il pomeriggio rock di Radio Jeans, dalle 14 alle 18, solo rock. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli. 1, 2, 3.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Sono le 7:02.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

La chiesa con la musica techno. Credevate di averle viste tutte con i cantanti gospel e il battito di mani a ritmo? Beh, vi sbagliavate di grosso. In Svezia la chiesa ha appena trovato un metodo incredibile per attirare a sé i giovani, la musica techno. L'evento musicale religioso è avvenuto a Stoccolma, dove il prete ha deciso di organizzare una serata anni 90 per avvicinare i giovani alla chiesa. Gli spazi solitamente occupati dalle panche dei fedeli hanno lasciato spazio ai giovani ballerini che si sono lasciati andare con frenetiche danze. Il nome dell'organizzazione è Olle Idestrom, un prete luterano facente parte della congregazione della All Saints Church. L'evento, al suo secondo appuntamento, ha raccolto talmente tante adesioni che alcuni ragazzi sono stati rimbalzati, come si dice in gergo, poiché la chiesa poteva contenere non più di 400 persone. I commenti dei presenti sono stati tutti entusiasti, grazie anche alle speciali luci installate per fare in modo che tutto assomigliasse ad una vera e propria discoteca. «È stato divertentissimo», racconta una ragazza. «La chiesa non è un luogo che frequenterei abitualmente, ma dopo stasera sicuramente ho cambiato idea». Ovviamente non tutti si sono mostrati favorevoli all'iniziativa. Alcuni hanno concluso che nel paese sono già presenti moltissime attrazioni per lo svago e che la chiesa dovrebbe rimanere un luogo di raccolta e di spiritualità. Rummy Flash. Io credo che se il Signore avesse voluto tenere distinte lontane l'anima e la carne, non l'avrebbe messa l'una dentro l'altra. Siamo fatti così, e l'anima è giù nel profondo. Chissà se agitando il corpo non si riesca a farla esprimere meglio. Entriamo in tema di ritmo tra gli altari con questa signora di chiesa, Church Lady, Dennis Ferret featuring Daniel Reich.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Sono le 8:01.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Da Bologna, Barbara Beghelli.
2: Bologna non dimentica, il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana, 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità e così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10:25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco, che ha ringraziato per la massiccia partecipazione, sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolto alla presidente Meloni. Va trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
1: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. E dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a due famiglie lombarde di imprenditori, due donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi due figli di 18 e 24 anni. Le autorità di Lima indagano sulle cause dell'incidente. Video mostrano il velivolo precipitare e perdere pezzi. Infine lo sport, una straordinaria Chiara Pellacani conquista 2 ore gli europei di nuoto a Parigi. Lorenzo Villanetti.
3: 2 ori in 2 ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri, insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
4: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
3: Poi quello nel trampolino da 1 metro, dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298,80, 28 in più dell'argento Michelle Heimberg, svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoin Di Maria e Matilde Marzetti.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo Edoardo, Dario, Emma e Giovanni del Liceo Classico Alessandro Orlonia. E se non avessi una bandiera non saprei che vento tira. Così dice Brescia nella sua canzone dedicata al Genoa. Queste semplici parole rappresentano per molti l'essenza della curva. Un luogo d'amore e condivisione, di gioia e lacrime, di passione e sofferenza. Un luogo in cui molti riescono ad emanciparsi dai problemi esterni. Riescono a sentirsi liberi e spensierati cantando a squarciagola il proprio amore. Come dice Eraclito, ogni cosa può essere identificata grazie al suo contrario. Anche la curva, infatti, può essere luogo di illeciti e criminalità.
5: Farmi male, ho un guasto d'amore, non riesco a star bene.
4: In questo podcast vi parleremo di 3 esempi.
6: Partiamo dalla Juventus. La crisi dei risultati della Juve in questi ultimi anni è probabilmente riconducibile anche all'assenza dell'energia che passava dagli spalti al campo e che rendeva l'Allianz un fortino invalicabile. Per diverso tempo, infatti, gli ultras della Juve non sono stati liberi di esprimere il proprio amore verso la maglia, di cantare in casa loro e di dare alla squadra l'apporto necessario. Queste scelte, prese dalla società in accordo con la Digos di Torino, sono riconducibili alla presenza della criminalità organizzata all'interno della curva. Come scrive il Fatto Quotidiano, i giudici del palazzaccio hanno messo una prima parola definitiva su una vicenda che ha rivelato l'interesse della criminalità organizzata nella gestione della curva sud bianconera. Con Dominello Junior a fare da garante della pace tra gruppi ultras utilizzati dall'Andrangheta per fare pressione dalla Juventus e per garantirsi il giro d'affari alimentato dai biglietti, l'Andrangheta era riuscita a controllare i gruppi ultras dello Juventus Stadium, riuscendo ad ottenere il controllo della curva e del bagarinaggio, compiva insistenti pressioni sulla società per poter ottenere più tagliandi di quanti consentiti dalla norma della giustizia sportiva. Ragione per cui Andrea Agnelli e la società, mai coinvolti nell'inchiesta penale, sono stati condannati. Il 1 luglio 2016 è scattata l'operazione Alto Piemonte contro le infiltrazioni delle cosche a Torino, Biella e Vercelli. Tra gli arrestati spiccavano i nomi di Saverio Dominello e suo figlio Rocco, ritenuti esponenti della cosca Pesce Bellocco di Rosarno, e quello di Fabio Germani, ex ultras dei Drughi e poi fondatore dell'associazione Italia Bianconera, che vantava ottimi rapporti con giocatori, allenatori e tifosi. Dall'inchiesta svolta dai sostituti procuratori Monica Batecola e Paolo Tosco si evince che c'erano contatti tra alcuni dirigenti della Juve e Germani e Dominello. Quest'anno, dopo diverso tempo, è stata data l'autorizzazione ai gruppi per far rientrare nell'Allianz Stadium tamburi e megafoni. Ma ancora non è concesso l'ingresso di striscioni, motivo per cui continua la protesta della curva che nelle ultime giornate è stata in silenzio durante il primo tempo.
7: Riguardo la curva sud di San Siro, riservata ai gruppi ultras del Milan, a svelare in retroscena degli affari della banda del boss della droga fu Nazareno Calaiò, che ha testimoniato riguardo casi da tempo irrisolti e che mettono in evidenza come, purtroppo negli stadi di calcio, c'è posto anche per la malavita. Grazie ad alcune intercettazioni tra i cugini Luca e Andrea Calaiò sono stati scoperti nuovi dettagli sui casi ancora irrisolti del tentato omicidio di Enzo Anghinelli e riguardo l'omicidio del capo della Curva Nord Vittorio Boiocchi. Dalle intercettazioni i due Calaiò discutono di come ottenere il controllo totale della Curva Sud, un settore dello stadio di Milano nel quale, per mano di Nazareno Calaiò e grazie al supporto di Giancarlo Lombardi, detto Sandokan, portarono allo scioglimento della fossa dei Leoni a favore dei guerrieri ultra. oggi guidato dal tifoso rossonero Luca Lucci. A supportarlo anche il capo dei Vikings Juve, Loris Grancini, condannato per tentato omicidio e personaggio legato ai narcos dell'Andrangheta. A tutto ciò si aggiunge il caso Boiocchi, sul quale i cugini Calaiò hanno come primo obiettivo quello di ucciderlo. I Calaiò hanno collaborato con Boiocchi riguardo alla vendita delle magliette ultra, quindi non sono indagati per l'omicidio del capo del gruppo Ultra dei Boys. Non risultano indagati neppure sul caso Anghinelli, a discapito però della giustizia antimafia di Milano, che sostiene di aver sentito il boss nazareno rimproverare il sicario che non ha completato la sua operazione.
4: Un'altra curva coinvolta è quella della Lazio. Il 7 agosto 2019, l'omicidio dello storico leader della curva nord della Lazio, Diabolic, al Parco degli Acquedotti, ci conferma la presenza di associazioni mafiose nei settori del tifo organizzato, cuore pulsante del gioco più bello al mondo, ma anche luogo di illeciti. Come riporta Giuseppe Scarpa, giornalista della Repubblica, i PM avevano individuato tre soggetti per cui hanno chiesto l'archiviazione in mancanza di prove per l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, 53 anni, conosciuto come Diabolic, potente narcos della capitale, storico leader della curva nord della Lazio. I PM hanno pochi dubbi sull'autore dell'omicidio, l'uomo che avrebbe premuto il grilletto il 7 agosto del 2019, un colpo alla nuca al Parco degli Acquedotti, secondo i magistrati è Raul Esteban Calderon, già pregiudicato. All'inizio i magistrati avevano individuato tre uomini che avrebbero progettato l'assassinio del loro rivale, Diabolic. Alessandro Capriotti, Leandro Bennato e Giuseppe Molisso si sarebbero dati appuntamento per eliminare un nemico che stava diventando dominante nella ricca piazza di spaccio romana. A questa pista hanno lavorato per 3 anni e mezzo gli investigatori, fino all'8 febbraio scorso, giorno in cui i PM hanno alzato bandiera bianca. Alla domanda che ha ucciso Diabolic si può quindi rispondere con certezza? Raul Esteban Calderon è stato soltanto l'esecutore. Ancora dubbi invece si hanno sui mandanti della strage. Come riporta anche Report, la morte di Fabrizio Piscitelli può essere definito un omicidio mafioso. Forse c'è lo zampino lesenese. La procura di Roma considerava Diabolic un pezzo da 90 nel pantheon della criminalità romana. Lui, infatti, deteneva il controllo di circa 13 piazze di spaccio insieme al suo socio Fabietti.
1: Vorrei che fosse ogni giorno domenica. Vorrei che fossi sempre insieme a te. Questa semplice frase identifica la mentalità di molti bravi ragazzi che frequentano abitualmente la curva. Molto spesso si fa l'errore di generalizzare ed identificare tutti coloro che vivono per la domenica come criminali. Nonostante ciò, bisogna continuare a lottare per allontanare la criminalità e rendere la curva un luogo di puro amore. Grazie per averci ascoltato da Dario, Edoardo, Emma e Giovanni.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Ehi, Radio Jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in posto.
1: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.
2: Here we go then.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. La guerra in Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione degli attacchi pianificati contro la Repubblica Islamica. Il presidente statunitense ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sul nucleare iraniano, aggiungendo che lo stop ai raid arriva a seguito della richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, mentre Teheran torna a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni già sanciti nell'intesa tra i due paesi lo scorso giugno. E continua a ribollire il fronte di Gaza. Ieri le forze israeliane hanno nuovamente bombardato la striscia, uccidendo almeno 19 palestinesi, lo riferisce Al Jazeera. Hamas parla di deliberate escalation che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, tra cui Trump, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Diversi incroci con l'Italia sullo sfondo della guerra russo-ucraina. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma è ritenuta parte

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane appaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Ciao a tutti, sono Federica, questa è la redazione congiunta del Calvino e dell'Odero. Oggi intervisteremo i ragazzi delle scuole sul tema dell'amore. Bene, siamo qua con Lidia. Lidia, quanti anni hai?
3: Ho 16 anni.
2: E bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
3: Sì, credo nell'amore.
2: E nell'amore eterno?
3: No, quello no.
2: Bene, secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso? In gergo giovanile possiamo definire trombamici?
3: Sì, secondo me sì, però solo se c'è un'attrazione fisica, non anche, diciamo, di carattere.
2: Un'attrazione mentale,
3: esatto.
2: No.
3: Esatto.
2: E da un'amicizia, secondo te, può nascere un amore?
3: Sì, sicuramente.
2: E da un amore finito, invece, può nascere un'amicizia?
3: No.
2: E te sei innamorata?
3: Io sì, sono fidanzata da 10 mesi.
2: Ringraziamo Lidia per la partecipazione. Ciao Lidia. Siamo qui con Mauro. Ciao Mauro.
4: Ciao.
2: Quanti anni hai?
4: 17.
2: Bene, iniziamo l'intervista sul tema dell'amore. Sei mai stato innamorato?
4: Sì.
2: Ora sei innamorato?
4: No, per ora no.
2: Ma credi nell'amore?
4: Sì, ci credo molto.
2: Anche nell'amore eterno?
4: Sì, ci credo. Guardando i miei genitori, comunque stanno insieme da 18 anni, all'amore eterno ci credo.
2: Bene, e secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti sessuali?
4: Sì, sì, ci credo, e come? Si vedono, si vedono, cioè esistono le trombamiche, perciò ci credo,
2: e
4: come?
2: Va bene, e quindi secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
4: Sì, sì, può nascere, si vede anche nei film, la maggior parte delle volte nasce, perciò.
2: Benissimo, e da un amore finito può nascere un'amicizia?
4: Cosa intendi per amore finito?
2: Quando due persone si lasciano, secondo te, dopo l'amore finito, può nascere un'amicizia?
4: Dipende come è finito l'amore.
2: Molto bene, grazie Mauro.
4: Ciao, ci
2: vediamo. Ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Siamo qui con Valentina. Ciao Valentina.
5: Ciao.
2: Quanti anni hai?
5: 17.
2: Bene, iniziamo l'intervista. Dunque, credi nell'amore?
5: Sì.
2: Sei innamorata in questo momento?
5: Diciamo di sì.
2: Credi nell'amore eterno?
5: Beh, a questo mondo nulla è eterno, però sarebbe bello poterci credere, anche se poi non è eterno.
2: Come utopia, insomma.
5: Esatto.
2: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano dei rapporti di sesso?
5: No, secondo me è importante saper distinguere amicizia da amore.
2: Ma qua parliamo di sesso, dunque può essere un rapporto sessuale senza il trasporto sentimentale.
5: No, per me amore e sesso è la stessa cosa, quindi sarebbe meglio distinguere le due cose.
2: Bene, e secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
5: Sì, è secondo me la base da poter arrivare ad avere un amore.
2: E invece da un amore finito, secondo te può nascere un'amicizia?
5: Dipende da come è finita la storia e comunque dai rapporti che si hanno le due persone.
2: Grazie mille per le belle risposte, Valentina, un saluto. Ciao ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Sono qui con Marco, ciao Marco.
6: Ciao.
2: Quanti anni hai?
6: 19.
2: Bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
6: Sì, dai, ci credo. Sì, abbastanza.
2: In questo momento sei innamorato?
6: In questo momento no, non particolarmente.
2: Lo sei mai stato?
6: Sì.
2: Credi nell'amore eterno?
6: Nell'amore eterno no. Cioè, potrebbe essere amore eterno, però... Cioè, penso che l'amore si trasformi durante, diciamo, il periodo in cui sei insieme a una persona.
2: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
6: Sì, sì, secondo me sì.
2: Da un'amicizia può nascere un amore?
6: Sì, perché no?
2: Hai mai avuto un'esperienza simile?
6: Da un'amicizia che nasce un amore? No, cioè non amore.
2: Da un amore finito, secondo te può nascere un'amicizia?
6: Dipende, dalle persone... Dalla persona che sai, nel senso, che carattere hai.
2: Va bene, grazie mille Marco. Ciao.
6: Grazie, ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
7: Ciao, siamo qui con Andrea. Ciao Andrea.
8: Ciao.
7: E sei fidanzato?
8: Sì.
7: Quindi credi nell'amore?
8: Sì.
7: E credi esista l'amore eterno?
8: Sì, secondo me sì.
7: E Secondo te è possibile che da un'amicizia nasca un amore?
8: Sì, secondo me può nascere da un'amicizia.
7: E dopo che un amore finisce, secondo te è possibile che l'amicizia ritorni?
8: No, per me non è possibile.
7: Tra due amici, secondo te può esistere un rapporto di sesso oppure una cosa è incompatibile?
8: No, può esserci, sì.
7: Va bene, ok, grazie Andrea.
8: Grazie.
7: Ciao, siamo qui con Federica. Ciao Federica.
9: Ciao.
7: Sei fidanzata?
9: No.
7: Ma credi nell'amore?
9: Certo.
7: E nell'amore eterno?
9: Sì, sì, certo.
7: È possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso, secondo te?
9: Secondo me no.
7: Quindi credi non sia possibile assolutamente?
9: Potrebbe essere, però...
7: Non credi tanto, non ci
9: esatto.
7: Credi tanto, perfetto. Pensi sia possibile che da un'amicizia nasca un amore?
9: Sì.
7: E che dopo che l'amore sia finito ritorni l'amicizia?
9: Questo no.
7: Assolutamente no?
9: Assolutamente no.
7: Va bene, perfetto, grazie Federica,
9: grazie,
7: ciao.
9: Grazie, ciao.
7: Ciao Alessia.
10: Ciao.
7: Sei fidanzata?
10: Sì.
7: Quindi credi nell'amore?
10: Sì.
7: E nell'amore eterno?
10: Dipende.
7: Dipende da cosa?
10: Dipende dai rapporti delle persone.
7: Quindi a seconda della persona che trovi, tu credi che si possa avere un amore eterno?
10: Okay, bene. Esatto.
7: Dall'amicizia può nascere un amore, secondo
10: sì.
7: te? E quando l'amore finisce, è possibile che l'amicizia ritorni?
10: Assolutamente no.
7: Perfetto, grazie Alessia.
10: Ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
7: Ciao Alison.
11: Ciao.
7: Sei fidanzata?
11: No.
7: Ma credi nell'amore?
11: No, alla nostra età no.
7: E l'amore eterno per quanto riguarda le persone più grandi?
11: Quello sì.
7: Pensi sia possibile che da un'amicizia nasca un amore?
11: Sì.
7: E dopo che l'amore finisce, secondo te è possibile che ritorni l'amicizia di prima?
11: Dipende dai casi, dipende da come sei stata mollata o da come è finita la storia.
7: Secondo te a quest'età è possibile che tra due amici ci sia del sesso?
11: No, non è una vera amicizia.
7: Va bene, grazie, ciao Alison.
11: Ciao.
2: Siamo qui con Jessica. Ciao Jessica.
12: Ciao.
2: Quanti anni hai?
12: 17 quasi.
2: Bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
12: Sì, però non alla mia età.
2: Bene, sei innamorata quindi adesso?
12: Sì, però cioè, non penso che adesso possa durare per sempre.
2: Quindi non credi nell'amore eterno?
12: No.
2: E secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
12: No, perché sennò non è una vera amicizia.
2: Secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
12: Sì.
2: Ti è già capitato?
12: No.
2: E da un amore finito può nascere un'amicizia?
12: Dipende dai casi, cioè se sei stata mollata bene magari sì, però se vi siete mollati male no.
2: Cosa intendi per mollati bene?
12: Cioè se è stata una scelta consapevole da parte di entrambi.
2: Va bene, grazie Jessica, un saluto, ciao ciao.
12: Figurati, ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Siamo qua con Carolina, ciao Carolina.
13: Ciao.

0: finito, secondo te può nascere un'amicizia?
1: Sì.
0: Va bene, grazie mille. Ciao Carolina.
1: Ciao.
0: Eccomi qui con Francesca. Ciao Francesca.
2: Ciao.
0: Quanti anni hai?
2: 15.
0: Credi nell'amore?
2: Sì.
0: In questo momento sei innamorata?
2: No.
0: Lo sei stata in passato?
2: No.
0: E credi nell'amore eterno?
2: Dipende dai rapporti fra le persone.
0: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso invece?
2: No, perché non è un'amicizia.
0: E da un'amicizia secondo te può nascere un amore?
2: Sì.
0: E una volta finito l'amore può tornare l'amicizia che c'era prima?
2: Sì, se si vuole sì.
0: E da un amore finito può nascere invece un'amicizia?
2: Sì.
0: Ok, grazie mille Francesca, ciao.
2: Ciao.
0: Eccomi qui con Vanessa, ciao Vanessa.
3: Ciao.
0: Quanti anni hai?
3: 15.
0: Bene, credi nell'amore?
3: Sì, però con l'età più avanzata, diciamo, non adesso.
0: In questo momento tu sei innamorata, quindi?
3: No.
0: E credi nell'amore eterno?
3: Dipende dal rapporto che c'è tra le persone.
0: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
3: No, non sarebbe un'amicizia pura, semplice.
0: E da un'amicizia può nascere un amore, secondo te?
3: Sì.
0: Ti è mai capitato?
3: Sì.
0: Da un amore finito invece può nascere un'amicizia?
3: Dipende se c'è la volontà di tornare amici come una volta.
0: Ok, grazie mille. Ciao Vanessa.
3: Grazie, ciao.
4: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
5: Ecco, la musica è finita.

0: Sono le 10.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i negoziati in Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra, diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto e sull'attentato di sabato a un ristorante italiano di Mosca, costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario. Dietro all'impatto costato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto, e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne, ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. L'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei stamani in rialzo. Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 80, e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Basket, finale europeo under 18 a Trento Troppa, Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-81 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini nel post partita. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ehi, centauri!
3: Ehi, dici a noi!
2: Certo, dico a voi! Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30, e si chiama Le 20 in Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

il mio canto libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

0: le dico go ganga go ganga go ganga ginga che go go go ganga go.
1: Benin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
2: Tutto è possibile su Radio Jeans.
3: Tra di noi chi paga sono solo io. E del resto non fa nulla. Forse, forse erano meglio le fragole. E tutti ieri solo perso.

0: ascoltando La Giusta Frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
0: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2: Fondazione Media Literacy.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIUR.
3: Erano le 8 di quel 29 luglio di 40 anni fa, quando venne ucciso a Palermo il giudice Rocco Chinnici.
4: Muore nell'esplosione della sua auto, una Fiat 127, imbottita di esplosivo, parcheggiata davanti alla sua abitazione in via Federico Pipitone a Palermo. Ha 58 anni. Ad azionare il detonatore è il killer mafioso Pino Greco.
5: Rocco Chinnici nasce a Misilmeri, Palermo, il 19 gennaio 1925. Laureatosi in giurisprudenza, entra in magistratura nel 1952, per poi diventare pretore di Partanna nel 1954. L'attività investigativa di Chinnici si dimostra ben presto innovativa, grazie all'organizzazione di alcuni gruppi di lavoro dedicati esclusivamente alla repressione dei fenomeni mafiosi ed antesignani del cosiddetto pool antimafia. Nell'avanguardistica attività divulgativa di una cultura della legalità, Chinnici tracciò sapientemente i contorni e i modi di agire della mafia siciliana, pur senza ancora fare ricorso alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e basandosi pertanto esclusivamente sulle proprie acquisizioni probatorie. Il grande lavoro di indagine posto in essere da Rocco Chinnici e la sua squadra portò all'istruzione del primo maxi processo di mafia celebrato a Palermo nel 1986. Proprio per la straordinaria efficacia delle iniziative assunte dal giudice Chinnici nell'azione giudiziaria di contrasto alla criminalità organizzata, il 29 luglio 1983 un'autovettura posteggiata davanti alla sua abitazione in Palermo e carica di 75 kg di esplosivo fu fatta deflagrare da sicari mafiosi provocandone la morte.
6: Stamattina verso le 8:10 in un agguato sono stati dilaniati da un'esplosione manovrata a distanza il capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo Rocco Chinnici di 58 anni, due militari della sua scorta, il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi di 33 anni e l'appuntato Edoardo Bartolotta di 56 anni, oltre al portiere dello stabile dove abitava il dottor Chinnici, Stefano Lisacchi, che si era avvicinato al magistrato per salutarlo come faceva tutte le mattine.
5: Il giudice Chinnici lasciava la moglie e 3 figli. In suo onore, dal 1985 è stato istituito il premio Rocco Chinnici. Abbiamo intervistato l'ex presidente dell'associazione Chinnici, Antonino Rametta.
7: Il giudice Chinnici è stato per diversi anni pretore a Partanna. Era veramente una figura eccezionale, uno di quei magistrati, quei giudici veramente preparati. Tra l'altro un particolare, la signora Chinnici era insegnante, professoressa all'Istituto Magistrale di Partanna. Poi, continuando, quando io mi sono ritrovato a Palermo da ufficiale della Guardia di Finanza, ho collaborato con il giudice Chinnici in una grossa indagine sugli elementi mafiosi di spicco di Palermo e dintorni. E questo purtroppo, devo dire purtroppo, ha in qualche maniera influito nella determinazione di quei criminali, poi a far assassinare Rocco Chinnici e gli uomini della scorta e il portiere dello stabile.
8: Un'ultima domanda. Se dovesse definire il magistrato Chinnici con una sola parola, quale sarebbe?
7: Direi che è un magistrato eccezionale. Un uomo è un magistrato eccezionale.
8: Ora leggeremo alcuni passi tratti dal libro di Caterina Chinnici, È così lieve il tuo bacio sulla fronte. Era il 1952. 2 anni dopo lui venne trasferito a Partanna, nel Trapanese, come pretore. È rimasto a Partanna fino al 1966, anno in cui entrò all'ufficio istruzione di Palermo. Ed è durante quei 12 anni che ha costruito giorno dopo giorno la sua professionalità e il suo modo di interpretare il ruolo di magistrato, diventando un punto di riferimento per la cittadinanza. ha costruito un legame tale con la gente della zona che ancora oggi lì lui è Lupreturi, e gli anziani trasmettono il ricordo del suo modo di essere e di fare ai giovani. Era attento ai bisogni degli individui, li rispettava chiunque fossero e teneva la porta aperta per tutti. Girellava tra la folla e salutava i bambini, quindi anche me. Mi diede un bacio sulla fronte, me lo dava anche da sposata, poi sorrise, si girò e uscì dal portone. Insisteva per salutarmi dentro, nella penombra dell'androne, da una parte le scale che si facevano largo tra i muri e dall'altra l'affaccio di Stefano, il portiere. Temeva che se fossimo usciti insieme, chi voleva colpirlo ferisse anche me, o uccidesse anche me, o uno dei miei fratelli o nostra madre. Due giorni dopo è successo. Erano le 8:05 del 29 luglio 1983. Un momento qualsiasi di 30 anni fa è diventato quello in cui il dolore si è annidato dentro di me. Nel tempo ha cambiato forma, si è allargato e sprofondato, si è nascosto talvolta, è esploso, ma non ha mai lasciato la cuccia che ha costruito allora. Non se n'è mai più andato.

Il podcast Rocco Chinnici Lupritori è stato realizzato dalle classi terza B e terza D dell'Istituto da Guirri Alighieri di Partanna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza, nell'aprile 2024.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: E svegliarsi la mattina.
2: Sono le 11.

Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i negoziati in Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra, diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto e sull'attentato di sabato a un ristorante italiano di Mosca, costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario. Dietro all'impatto costato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto, e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne, ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. L'annuncio di Trump della ripresa di colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei stamani in rialzo. Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 80, e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Basket, finale europeo under 18 a Trento Troppa, Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-81 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini nel post partita. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: com'è cambiata la Sicilia e l'Italia dopo la strage di Capaci? Ne parliamo con il nostro professore, Leonardo Durante, cresciuto nel quartiere Brancaccio ai tempi di Pino Puglisi e che ha sentito con le proprie orecchie lo scoppio dell'autostrada di Capaci. Quindi, professore, quanti anni aveva quando sono avvenute le stragi?
1: Ero giovane, ero uno studente poco più grande di voi e, come sapete, ne abbiamo già parlato, ragazzi, è cambiato completamente il concetto di mafia, di vivere nella città di Palermo, di vivere in Italia. A quei tempi a volte non si aveva nemmeno stare lì a Palermo in quegli anni era veramente complicato, perché la percezione di Stato, la percezione era praticamente inesistente. Probabilmente c'era più la percezione della mafia che la percezione dello Stato. Invece da quei giorni, purtroppo, ma forse dovrei dire anche per fortuna, meglio dire purtroppo, è cambiata la nostra percezione, perché noi italiani, noi palermitani, ci siamo accorti, svegliati purtroppo con quel grande boato che, come dicevi tu Martina, ha risvegliato le coscienze di tutti noi palermitani. Io ero un po' più grande di voi, stavo appunto studiando, me lo ricordo ancora, analisi matematica, e ci siamo fermati, eravamo in gruppo, ci siamo fermati perché ovviamente non riuscivamo a capire cosa fosse successo. C'è stato un silenzio assordante.

0: hanno cambiato gli attentati che sono avvenuti in Sicilia in quel periodo?
1: Allora, è cambiato proprio il modo di vivere a Palermo. Da quegli anni quella Palermo non è più esistito, comunque non è più esistita nella nostra testa, nella nostra mente. Il palermitano si è svegliato quella mattina lì e si è svegliato un po' diverso, ed è proprio la coscienza che continua ancora ad animare Palermo e ovviamente l'Italia, perché quel giorno abbiamo compreso che il fenomeno mafioso non era articolato solamente a Palermo.
2: Allora, lei ha accennato che a Palermo, che la percezione dopo questi attentati è cambiata, ma la sua com'è cambiata?
1: Beh, ovviamente anche la mia. Io avevo la vostra età più o meno, e a volte alla vostra età per fortuna non ci si rende conto di tante dinamiche. Ebbene, noi ci siamo svegliati con questo boato e da quel giorno la nostra percezione proprio del vivere è cambiata completamente. È come se ci fosse stato, ecco, un bagliore che ci avesse fatto, cioè ci abbia realmente svegliato e fatto prendere coscienza di quello che era il fenomeno mafioso.
3: Ha avuto esperienze dirette con la mafia?
1: Allora, io sono nato e cresciuto in un quartiere a rischio, che è appunto Brancaccio, però devo dirti la verità, cioè, a parte la microcriminalità che è quello c'è ovunque, non solo ovviamente a Palermo, a Brancaccio, non ho avuto esperienze dirette di mafia.
0: Lei come ricorda Falcone e Borsellino? Presto.
1: Allora, io non avevo contezza di chi fossero Falcone e Borsellino prima dell'attentato, ovviamente. Non sapevo minimamente che chi fossero, perché, ecco, rappresentavo il classico teenager che non si occupa di politica, non si occupa di questioni, tra parentesi, importanti. Per me c'era lo studio, c'erano gli amici, c'era, ecco, la palestra, c'era il mare, ma di certo non c'era la politica, veniva sempre in secondo piano. Invece da quel giorno è cambiato tutto. Tutti noi abbiamo parlato di mafia, abbiamo parlato di politica. È vero, ogni tanto c'era qualche manifestazione antimafia, ma ovviamente, come accade quando voi fate uno sciopero, è più il giorno di festa, di non andare a scuola, che il reale motivo per il quale si faceva lo sciopero.
0: A proposito di questo, lei ha partecipato a qualche manifestazione, e se sì, come le ha vissute?
1: Allora, ovviamente prima degli attentati, come ti dicevo, era tutto un po' più light, non avevi la coscienza di ciò che era il fenomeno mafioso. Poi è cambiato tutto, e allora lì sì, altro che bandiere, le lenzuola bianche, eravamo sempre in prima lotta proprio per vivere, a lottare ogni giorno affinché si capisse che il fenomeno mafioso non è prettamente palermitano.
2: A distanza di 30 anni, come pensa sia stato l'impatto di questi attentati sull'Italia?
1: È cambiata completamente la coscienza nazionale, ciò ha ripercussioni ancora oggi. È cambiata negli anni, soprattutto da quando molti mafiosi si sono pentiti. Abbiamo visto insieme il film, vi ricordate? Le sensazioni di vivere quegli anni 90 con Buscetta, poi con Riina, eccetera, ha risvegliato in me dei sentimenti che avevo completamente dimenticato, e mi sono emozionato.
3: Lei ha appeso il lenzuolo bianco fuori dalla finestra? Se sì, che significato aveva per lei quel gesto?
1: No, io non ho appeso, perché comunque vivevo in periferia e quindi non sono passati sotto casa mia cortei, eccetera, però devo dire che eravamo ovviamente tutti molto molto molto tristi per quello che era accaduto.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Sono Asia e stiamo per ascoltare la conferenza che tiene il nostro professore di chimica, il prof Silvano Fuso, riguardo il suo libro La falsa scienza. Sentiremo il discorso di apertura della nostra preside Maria Aurelia Viotti. Un discorso poi verrà fatto dal professore emerito del Dipartimento di Fisica Nucleare dell'Università di Genova, che è già stato rettore magnifico, Enrico Beltrametti.
2: Dunque, benvenuto a tutti, sono molto contenta di questa occasione speciale, molto contenta che il Primo Levi possa ospitare questo incontro e la presentazione del libro del nostro professore. Ringrazio molto il professor Beltrametti per aver accettato il nostro invito. Il professor Beltrametti potrà darvi una visione molto lucida e molto profonda anche delle problematiche che sono inerenti a questo libro. Del professor Fuso già conosco la piacevolezza, anche oltre che il rigore scientifico nell'esporre i contenuti. Io ho letto il libro, mi è interessato moltissimo, mi ha colpito una frase dell'introduzione. Il riconoscimento degli errori è di fondamentale importanza per la scienza. Ogni affermazione scientifica è infatti potenzialmente erronea e viene ritenuta vera fino a quando non viene dimostrata falsa. Questo carattere di continua provvisorietà non è indice di debolezza, ma al contrario rappresenta il principale punto di forza della scienza. A me questa affermazione è piaciuta molto, non soltanto dal punto di vista, diciamo, scientifico, dal punto di vista del rigore scientifico che sottende, ma anche proprio nel senso che dietro questa affermazione io ho visto una specie, anche un modo di approccio al reale di ciascuno di noi. E io non so, da appassionata del mondo classico, ho risentito la voce di Socrate in qualche modo, no? La vera sapienza è essere consapevoli dei propri limiti, la vera sapienza è non presumere di sapere. E quindi questo a me piace molto come impostazione, non soltanto dal punto di vista scientifico, ma proprio come modo di affrontare le cose, modo di affrontare la realtà. Non voglio rubare tempo alla trattazione, quindi passo la parola al professor Beltrametti, che ringrazio ancora. Il professore ha un luminare della scienza, è un, senza alcuna esagerazione, è ordinario di fisica nucleare, teorica all'Università di Genova, è rettore, è stato rettore anche dell'università, quindi ci onora proprio della sua presenza.
3: Grazie. Grazie. Ringrazio molto, mi fa piacere essere qui, la vecchia amicizia che mi lega a Silvano Fuso e la piacevolezza di trovarmi in questo ambiente. E volevo anch'io riprendere un pochino il concetto che è stato appena ricordato, il fatto che sulla natura, diciamo, della verità scientifica, del senso delle leggi scientifiche, che sono sempre verità e leggi che hanno confini per loro stretta struttura, non hanno ovviamente, non possono, non devono avere carattere dogmatico naturalmente, ma essere semplicemente il frutto di un complesso lavoro inteso a trovare una capacità di descrizione coerente di una famiglia, di un insieme, di una platea, diciamo, di fenomeni fisici e entro i quali riconoscere che vengono rispettate certe regole. Quindi è una verità che nasce, la verità scientifica nasce dall'esperienza naturalmente ed è limitata alla platea di fenomeni che si considerano, per i quali la descrizione offerta dalla verità di cui si sta parlando è e quindi vale limitatamente a una certa famiglia di fenomeni, limitatamente a una certa fenomenologia e limitatamente naturalmente anche al livello di accuratezza raggiunto in quel momento storico, insomma. Dunque è una verità che per sua natura è soggetta a essere eventualmente superata, a essere una verità provvisoria. Le verità scientifiche hanno il compito di formulare previsioni, nel senso di dire che, beh, se faccio questa cosa, queste sono le cause, mi attendo quegli effetti, ma essere sempre pronti al fatto che si può incappare o in un nuovo fenomeno che non accetta di essere descritto da quelle verità che abbiamo scoperto, o magari essere stati così bravi da raggiungere livelli di precisione nelle misure superiori a quelle precedenti e accorgerci che, migliorando questi livelli di precisione, le nostre verità debbano essere riviste, insomma. Dunque, cruciale nella verità scientifica è la possibilità di essere falsificata da qualcosa di nuovo. E se riflettiamo un attimo le grandi rivoluzioni della scienza, non so, pensiamo alle grandi rivoluzioni della fisica, per esempio, spesso derivano per l'appunto dall'emergenza di fenomeni che rifiutano di essere descritti nello schema che viceversa sembrava funzionare così bene per un certo insieme di, non so, andiamo all'inizio del Novecento, la fisica classica, che aveva raggiunto già un livello di maturazione, di coerenza formidabile già nell'Ottocento. Bene, con l'inizio del Novecento ci si imbatte in nuovi fenomeni incomprensibili sulla base della cosiddetta fisica classica, la fisica maturata fino all'Ottocento, insomma. Che so, i corpi caldi emettono radiazioni, se è abbastanza caldo, che so, la lampadina, il filamento di una lampadina, non sono filamento questi, ma insomma, un corpo caldo emette luce. Bene, la distribuzione dell'intensità di onde di luce, nel caso specifico, rispetto al colore della luce, o più in generale, l'intensità di una radiazione elettromagnetica emessa da un corpo caldo in funzione della lunghezza d'onda dell'onda elettromagnetica, che si osserva sperimentalmente, è incomprensibile con la fisica classica. La fisica e l'elettromagnetismo classico non ci consentono di capire come l'emissione di onde elettromagnetiche da parte di un corpo caldo, in particolare potrebbe essere la luce, come questa si distribuisce rispetto al colore, se si parla di luce, o alla lunghezza d'onda. Questo è incomprensibile con la fisica classica. Altro esempio, l'effetto fotoelettrico, quell'effetto per cui l'arrivo di luce su certi, su opportuni metalli, provoca l'uscita, la fuoriuscita, l'emissione di particelle cariche, poi già identificate all'inizio del Novecento, per la verità negli ultimissimi anni dell'Ottocento, come elettroni. Bene, le caratteristiche di questo processo, anche queste, sono totalmente incomprensibili con la fisica classica. E facciamo ancora un terzo esempio, poi la smetto. Andiamo giusto un secolo fa, siamo intorno al 1912, a Manchester si vanno conducendo degli esperimenti cruciali, perché a quel punto la convinzione che la materia sia fatta di atomi si era affermata, si cominciava a sapere parecchie cose sugli atomi, si cominciava a sapere che gli atomi contengono elettroni, però si sapeva anche che non possono ovviamente contenere solo elettroni, hanno da contenere dell'altro, quest'altro detiene praticamente quasi tutta la massa dell'atomo. E emerge in quegli anni, 1912-15, un risultato, diciamo, totalmente assurdo dal punto di vista della fisica classica. Quel risultato che oggi trovate su tutti i libri di testo in cui vi descrivono l'atomo come una cosa in cui la massa dell'atomo è quasi tutta concentrata in un pallino che ha un raggio circa 100.000 volte più piccolo dell'atomo stesso. Naturalmente i libri non possono mai rispettare questa proporzione, se no o dovrebbero prendere delle pagine di qualche chilometro, o dovrebbero fare pallino tanto piccolo che non lo vedreste, insomma. Ma il fatto che la massa dell'atomo sia concentrata in una zona piccola che viene chiamata il nucleo e gli elettroni girino intorno, questo è una bestemmia per la fisica classica, perché per la fisica e l'elettromagnetismo classico l'elettrone, muovendosi intorno e quindi di moto accelerato, perderebbe energia e dunque non potrebbe far altro che cascare sul nucleo. Dunque è un'assurdità se uno studente avesse proposto intorno al 1910 questa idea, gli avrebbero detto non farlo scemo e va a studiare, insomma. Ecco, a fronte dell'emergenza di nuovi fenomeni ci si accorge che bisogna rivedere le cose. È uno schema descrittivo che ha avuto, diciamo, successi straordinari come la fisica classica, richiede cambiamenti. Nel caso specifico sarà la meccanica quantistica a offrire la via d'uscita, eccetera. So che qui mi sono state fatte lezioni di relatività, il professor Passatore ne ha fatte, anche lì l'emergenza di fenomeni incomprensibili con lo schema classico, in particolare con la cosiddetta relatività galileiana, ha costretto il fatto, per esempio, che la velocità della luce appare essere la stessa in qualunque sistema di riferimento, altra cosa classicamente incomprensibile, ha richiesto grandi rivoluzioni. Ecco, questo per sottolineare il fatto che la verità scientifica è in effetti soggetta e, come veniva ricordato, felicemente e fortunatamente soggetta a continue verifiche e a una sua dinamica, insomma, a essere pronta a cambiare volto. In questo aspetto, quindi, si comprende che il percorso della scienza possa andare incontro anche ad alcune fragilità, perché questo fatto di avere verità che sono esposte a continue verifiche offre anche la possibilità o il rischio che si inseriscano dei comportamenti anomali dal parte dei ricercatori o dei comportamenti patologici. È proprio su questi aspetti di comportamenti patologici che nel percorso della scienza si possono inserire, cui è dedicato questo bel libro del professor Silvano Fuso, La falsa scienza, in cui mi ha molto impressionato intanto la straordinaria ricchezza di informazioni che si trovano in questo libro. Devo dire che un'enorme quantità di informazioni qua contenute a me erano del tutto sconosciute, pur essendo, diciamo, in qualche modo un professionista almeno di un capitolo, cose scientifiche, ma veramente una quantità di informazioni del tutto straordinarie. Il libro, come dice il titolo, è un po' un percorso di aspetti patologici.

istruttivo anche. Il libro si presenta anche una lettura che spesso è divertente. In genere ogni capitolo, ogni racconto, diciamo, che viene presentato è anticipato da racconti inventati spesso dall'autore o prelevati in qualche modo da qualche bibliografia, da qualche letteratura, e che portano a immaginare quali sarebbero le conseguenze di presunte invenzioni, perché spesso appunto gli errori e i comportamenti patologici di cui si parla sono quelli che corrispondono a presunte nuove scoperte che poi finiranno alla fine nel nulla. Ma come dicevo, è una lettura che ha aspetti estremamente costruttivi e estremamente educativi, trovo anche, scritta in maniera facile, per cui non occorre essere in qualche modo professionisti di tematiche scientifiche per poterlo seguire e apprezzarlo. È suddiviso sostanzialmente in 6 parti, una parte che viene chiamata una serie di esempi di abbagli in cui spesso sono stati storicamente coinvolti anche persone che la scienza ha considerato personaggi significativi e che magari hanno anche dato contributi molto positivi. Questo capitolo degli abbagli si ritrovano per esempio pretesi nuovi fenomeni, come che so, la cosiddetta fusione fredda, che non tantissimi anni fa, insomma, ebbe un momento di grande popolarità, rivelandosi poi essere un puro e semplice abbaglio. In questo capitolo ritroviamo anche altri aspetti, cioè l'ipotesi, nella storia della fisica sono intervenute spesso delle ipotesi che apparivano capaci di meglio comprendere certi fenomeni, che da un certo punto in poi sono diventate ipotesi imbarazzanti, come l'ipotesi dell'esistenza dell'etere che riempie tutto lo spazio, l'idea antica che la trasmissione della luce nello spazio vuoto non facesse senso e che occorresse un supporto, per così dire, fisico in cui la luce si propaga. Ecco, per tanto tempo è parso che questa fosse una esigenza ragionevole, poi le cose sono cambiate e la scienza ha fatto a meno dell'etere. Altro capitolo è quello invece più specificamente rivolto a frodi e imbrogli che spesso si ritrovano e che si vengono qua raccolti. Il libro riguarda sottotitolo Invenzioni folli, frodi e medicine miracolose dalla metà del Settecento ad oggi, quindi in questo periodo storico un complesso di frodi e imbrogli davvero impressionante. Troverete vari esempi qui. Per esempio quello della mosca fossile nell'Ambra, quello della genetica sovietica per proporre progressi in agricoltura che mai si sono visti, eccetera. Un esperimento di una strana nave che a Filadelfia sarebbe più o meno scomparsa per riapparire altrove, cose del genere, insomma, e questi puri e semplici frodi e imbrogli. Un gruppo di fatti vengono invece poi catalogati come invenzioni folli, l'invenzione del raggio della morte da parte peraltro di un personaggio, Tesla, che pure viene ricordato nella storia della scienza come una persona di un qualche rilievo, o quello di un certo padre Ernetti che aveva immaginato la possibilità di un cronovisore o cose del genere, o scoperte fortemente influenzate da visioni metafisiche o da visioni religiose, che qui ho imparato cose di cui non avevo il minimo sospetto, ne cito una, Niccolò Dalla Porta, professore a Padova, che chi è vecchio come me, come Giulio Passatore, ricorda bene, lo avevamo conosciuto, e io non sapevo che poi avesse anche pubblicato cose di cui si parla in questo libro, l'ho imparato da questo libro, cose diciamo fortemente influenzate da visioni metafisiche che quindi conducono ad aspetti fortemente discutibili, insomma. O teorie rivoluzionarie, fantasiose, prive di base empirica, e come per esempio le reazioni piezonucleari, sulle quali anche recentemente si è parlato e che appaiono così veramente molto molto fantasiose, o
nel campo medico, idee strane, in parte riferite a credenze nel campo dell'omeopatia, che sono poi sfociate fino a sciocchezze grosse, che però hanno avuto un grande, di cui si è molto parlato, come la cosiddetta memoria dell'arte.

0: qualcosa del genere. Insomma, non voglio adesso insistere su questo. Vorrei, se mi concedete ancora due minuti, sottolineare il fatto che gli tempi attuali sono tempi che per certi aspetti presentano dei nuovi punti fragili nei quali possono inserirsi comportamenti scientificamente discutibili. Alludo al fatto che certi settori della ricerca ad oggi, penso ad esempio al cosiddetto campo della fisica delle particelle elementari, per fare un esempio, che hanno delle modalità di gestione che sono fortemente insolite. Pensate, che so, quanto si è letto sui giornali del grande acceleratore di Ginevra, LHC, la sigla Large Hadron Collider, questa grande macchina sotterranea, circa 100 metri sottoterra, un acceleratore di circonferenza circa 27 km, che sta un po' in territorio svizzero, un po' in territorio francese, in cui vengono accelerati fasci di protoni in un verso e nell'altro, che vengono poi fatti scontrare in quattro punti di questa circonferenza. Ecco, questo tipo di fisica ha aspetti anomali. Ad esempio, ad ogni esperimento partecipano, sono sostanzialmente quattro gli esperimenti, sono quattro i posti dove i due fasci si scontrano, insomma. Ad ogni esperimento partecipano mediamente 3, 4, 5 mila persone, quindi i lavori di queste, le pubblicazioni di queste persone sono, è più lungo l'elenco degli autori che non il testo stesso, poi alla fine inevitabilmente. Il costo di queste cose è molto grosso, che so, il contributo italiano annuo è ordine dei 100 milioni di euro annui, insomma, è vero che in parte poi c'è un ritorno industriale, ma insomma. E allora capite che la dimensione di questo processo ha degli aspetti che non sono meramente scientifici, perché ci sono aspetti organizzativi, aspetti internazionali, i 3-5 mila ricercatori in uno stesso esperimento provengono mediamente da una ventina di nazioni diverse, e quindi anche ci sono problemi di equilibri, di rappresentanza e così via, quindi tutta una problematica insolita, tra virgolette, che può facilitare certa scarsezza di prudenza nell'annunciare i risultati. Il 4 luglio dell'anno scorso, quando ci fu questo annuncio della cosiddetta scoperta del bosone di Higgs, era chiaro che chiunque abbia seguito in diretta l'annuncio, che l'annuncio non era specificamente rivolto alla comunità scientifica. Per rivolgerlo alla comunità scientifica bastava scrivere un lavoro e mandarlo su una rivista competente, insomma. Era chiaramente rivolto a un pubblico diverso, era rivolto a un pubblico più ampio, era rivolto genericamente anche al potere politico, per riferire al potere politico dal quale dipendono i finanziamenti, perché siamo su ordine di grandezza dei finanziamenti che comportano decisioni governative, coordinate tra una ventina di governi diversi. Ecco, questo aspetto spesso può indurre a comportamenti, non dico errati, non dico, ma alle volte un po' imprudenti, insomma, per cui viene dato un annuncio che va magari anche un po' oltre ciò che è stato profondamente verificato, insomma. Ne fa altro esempio, che so, la vicenda dei cosiddetti neutrini più veloci della luce, di cui si è parlato sui giornali, sui quali c'era un risultato effettivamente anomalo, e qualcuno, certamente non la maggioranza dei ricercatori coinvolti, anche qui si parlava di numeri di ricercatori enormemente grandi, una minoranza di questi ebbe urgenze particolari di voler comunicare la cosa prima di affrontare una attenta, paziente verifica di tutti i punti potenzialmente critici di questo esperimento, e quindi si incappò in una clamorosa brutta figura, insomma, in quella situazione. Voglio dire, ci sono certi aspetti della ricerca attuale in certi campi in cui comportamenti, non dico patologici nel senso della malafede o cose del genere, ma in cui comportamenti un poco patologici dovuti all'esigenza di annuncio un po' prematuro, perché si deve parlare non solo alla comunità scientifica ma ad altre comunità in quei casi, alle volte possono intervenire. Quindi credo che la lettura di questo libro ci possa anche aiutare a guardare con maggiore criticità, con maggiore attenzione anche a cose che stanno succedendo intorno a noi e che ogni tanto leggiamo sui giornali o che potremo leggere tra qualche tempo sui giornali. Grazie e grazie a te per questo libro.
1: Abbiamo appena sentito la conclusione del discorso del professor Beltrametti e della nostra preside Viotti e adesso ci avvieremo a sentire la conferenza di Silvano Fuso, il nostro professore di chimica.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica in pop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Buongiorno, siamo Riccardo, Vincenzo e Domenico e frequentiamo l'Istituto Salvo d'Acquisto di Bagheria. In questi giorni stiamo vivendo una nuova esperienza con il progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria, che ci accompagna nel mondo radiofonico per noi ancora sconosciuto. Oggi parliamo della morte di Padre Pino Puglisi, nato a Palermo nel quartiere di Brancaccio. Padre Puglisi è stato presbitero ed educatore italiano ucciso da Cosa Nostra il giorno del 56° compleanno, cioè il 15 settembre, a causa del suo costante impegno evangelico e sociale.
1: Nacque da una famiglia modesta. Il padre calzolaio e la madre Giuseppa era una sarta. Nel 1963 entrò a far parte nel seminario arcivescoviale di Palermo. Dall'allora arcivescovo di Palermo. E nel 1961 fu nominato vicario cooperatore presso la parrocchia del Santissimo Salvatore nella borcata di Sette Cannoni, vicino a Brancaccio. E nel 1963 fu nominato cappellano presso l'orfanotrofio Roosevelt e vicario presso la parrocchia Maria Santissima Assunta di Valdesi, a Borgata Marinaria di Palermo. Fu in questi anni che padre Pino Puglisi cominciò a maturare la sua attività educativa, rivolta particolarmente ai giovani, che lui voleva a tutti i costi salvare dalle grinfie della mafia, perché la mafia cerca i suoi soldati proprio tra i ragazzi che vivono in condizioni economico-sociali difficili. E padre Pino Puglisi lo sapeva e voleva impedire tutto ciò.
2: Lo sapeva che la mafia aveva deciso di fargliela pagare, lo sapeva fino al punto di esaudire al suo assassino, dicendogli che la stava aspettando, proprio lì di fronte alla sua casa, che oggi è diventato un museo in sua memoria, dove quasi tutti gli alunni e le alunne della nostra scuola sono andati. Di grande padre Puglisi è riuscito con il suo sorriso a disarmare l'anima perduta del suo aguzzino, che aveva già ucciso 45 persone, che prese dalla disperazione aveva urlato e tentato di scappare. Lui no, lui aveva sorriso e quel sorriso l'assassino l'ha rivisto tutte le notti per anni, fino a quando grazie a quel sorriso ha compreso l'atrocità del suo gesto e si è pentito. Questo era padre Pino Puglisi, un sorriso che diventa speranza di vita nuova e di riscatto. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Riccardo, Vincenzo e Domenico.
3: State ascoltando La Giusta Frequenza.
4: La Giusta Frequenza.
5: Giovani reporter della memoria.
6: Della memoria.
5: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
6: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
4: E l'orientamento scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
1: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscita separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
0: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Bares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
2: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad e di giustizia.
0: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza e Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani di Ventimiglia.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Jeans. Oggi, in occasione dell'inaugurazione della sede del Centro Documentaristico di Seborga, abbiamo incontrato il produttore e distributore cinematografico e televisivo Angelo Bassi, che diciamolo è originario e residente di Seborga, e il regista cinematografico e televisivo Giorgio Molteni, originario di Loano. La prima domanda va ad Angelo Bassi. Come si sente a vedere la sua produzione sugli schermi?
3: Beh, vedere una produzione sugli schermi è un sogno realizzato, quindi è sempre una gioia, un piacere, un evento che gratifica tutto il lavoro che uno, che un produttore ha fatto per un anno o due anni, dipende appunto tra la preparazione, la realizzazione, la post-produzione e l'uscita cinematografica. È sempre molto molto entusiasta, insomma è un sogno realizzato.
2: Come è nata la passione per la vostra carriera?
3: Allora, io vivevo a Bordighera. Un giorno, per un motivo di... cioè, ho conosciuto una ragazza che era di Parigi, e questa ragazza mi aveva invitato a Parigi per una settimana, un paio di settimane, per andare a trovare, per essere ospite a casa sua a Parigi. Avevo 22 anni, 23 forse, e sono andato a Parigi. E a Parigi, tramite lei, avevo conosciuto un agente cinematografico che un giorno mi ha detto: ma perché tu potresti benissimo fare l'attore? Ho detto: sì, vabbè, io l'attore non l'ho mai fatto, l'ho fatto quando ero giovane, a scuola, quando ero ragazzino. Ho detto: perché no? E di lì poi mi ha fatto fare un servizio fotografico. E dopo 10 giorni, insomma, ho fatto un provino televisivo, non cinematografico, per una televisione francese, che era un po' come la Rai all'inizio, di parecchi anni fa, e ho iniziato la carriera d'attore. E sono venuto in Italia dopo 7 anni di residenza a Parigi, perché mi avevano chiamato per fare una serie di caroselli, perché un agente, il corrispondente dell'agente di Parigi, aveva visto le mie foto, mi aveva fatto andare a Roma, che per me Roma era sconosciuta, e sono rimasto praticamente 2 mesi e mezzo per fare questi caroselli, e poi alla fine sono rimasto a Roma. Solo che dopo qualche anno ho pensato che era un lavoro molto precario per me, ero molto ambizioso, mi sono messo nella distribuzione e nella produzione cinematografica. Però io vivevo in un altro, fino all'età di 22 anni, vivevo in un altro mondo, al di fuori del cinema, della televisione, della pubblicità, e quindi è stato così che sono entrato in questo mondo, in questo mondo del cinema e della televisione, insomma.
4: Io? Quando perché ho iniziato?
5: Sì.
4: No, come? Non è né casuale né non casuale, cioè io mi sono cibato di cinema come spettatore per tantissimi anni, da quando ero veramente molto piccolo, 5-6 anni, nel senso che mio padre mi portava tutte le sere al cinema, io quindi ero cinema dipendente, ero una sorta di droga, e quindi avevo necessità di vedere cinema, e ho continuato a farlo anche quando andavo al cinema da solo, per cui avevo a Loano, tanti anni fa, avevo il cinemino vicino a casa, la domenica ad esempio uscivo, cioè pranzavo, poi mi mettevo davanti al cancello del cinema a aspettare che aprissero, dovevo essere il primo ad entrare, e vedevo, e uscivo la sera alle 7 per andare a cena, vedevo due, allora si poteva fare, vedevo due spettacoli, mi vedevo due fuori programma, eccetera eccetera, e a me bastava quello, non avevo ambizioni. Poi cosa succede? Che nella vita, insomma, avevo un amico che veniva in villeggiatura al mare, di Milano, che voleva fare l'attore, poi l'ha fatto e negli anni mi ha un po' avvicinato al cinema, nel cinema quello vero, cioè i set, e quindi ho capito che il cinema non era solamente uno schermo dove si proiettavano delle immagini, c'era qualcuno che le faceva. E questo amico mi diceva: dai, perché non fai, potresti fare l'aiuto regista, vai a chiedere. E io dico: ma quasi quasi. E mi butto e chiedo al direttore di produzione, che sarebbe quello che dirige la baracca dal punto di vista pratico e non artistico, e chiedo a questo signore: guarda, mi piacerebbe, bla bla. E lui mi butta lì una battuta, mi dice: guarda, venerdì a Roma iniziamo un film, ma come fanno a Roma, ci vediamo, si vedeva, e poi no, tutto finisce in una bolla di sapone. Io da nordico, alle 9 di mattina di quel venerdì, mi presento a bussare all'ufficio di questa produzione. Vorrei parlare, chi è? Vorrei parlare con... Allora arriva questo signore e dice... E non ci ha creduto, no? Ha detto: non è possibile. Lui me l'aveva buttata lì per scaricarmi, per darmi la calla, come si dice a Roma. E è stato costretto a prendermi. Mi ha presentato l'aiuto regista vero, che poi è diventato anche un bravo sceneggiatore importante. Si dice, mi ricordo queste parole, disse: questo ragazzo vuole iniziare la dura carriera del cinema. E io tra me con la nuvoletta pensavo: ti faccio vedere io, è inutile che sono tosto. E sono entrato dalla porta principale, poi ho fatto qualche esperienza, ma a un certo punto ho detto: no, non mi piace, mi piace, non mi piace, me ne sono andato via, ho mollato i contratti, i set. E poi cosa è successo? Che qualche anno dopo finisco a Roma come militare a fare la carriera. Non sapevo cosa fare a sabato e domenica, erano gli anni in cui a Roma e in Italia erano molto frequenti, c'era una coscienza culturale, politica un po' più forte, e c'era questo sviluppo dei cineclub, no? Che adesso non ci sono più. E vivevo dentro questi cineclub e mi sono riavvicinato al cinema. Allora ho cominciato a rileggere libri di cinema, di registi importanti, così. E poi ho unito la passione da spettatore a quella di... A un certo punto mi è scattata una cosa dentro, no? Che dice: voglio raccontare le mie storie. Il cinema mi piace, ho capito che non era il cinema di quelli là che... L'aiuto regista di quel film mi diceva, mi usava per andare come garzone per attirare le trappole alle aspiranti attrici, così. Io, a me non mi interessava quel gioco lì, e per questo me ne sono andato io. Non volevo farmi strumentalizzare o strumentalizzare delle povere tipe. Invece poi, rimuginando e metabolizzando il cinema dalla parte sana, che è molto, e mi è venuta dentro questa esplosione di aver bisogno di raccontare le mie storie, di esprimere, come si dice, mi ero fatto la mia idea di cinema. Poi da lì è nata questa, una sorta di malattia. Poi ho trascinato con me altri giovanotti, abbiamo fatto il primo film, il secondo, il terzo,
5: il quinto, il sesto, il settimo.
4: Tutto qua. Poi vabbè, insomma, poi c'è tutto il resto.
6: Qual è la differenza tra fare cinema e una serie TV?
4: Sì, apparentemente si usano le stesse strutture, cioè si usano le cineprese o le telecamere, le luci, tutta la strumentazione, il materiale umano è lo stesso, ci sono gli attori, è un linguaggio diverso, nel senso che la televisione è un modo di narrare anche a livelli sul piano industriale, e si usa un linguaggio che in pratica è un linguaggio, almeno nelle fiction italiane, ma anche un po' nelle fiction, abbastanza basico, cioè elementare, che era un po' il cinema popolare degli anni quando c'era solo il cinema, no? Per cui, e poi deve essere tutto molto chiaro, molto didascalico, perché la narrazione per immagini sul piano televisivo c'è il rischio che l'attenzione non sia così, perché tu in casa sei distratto da mille cose, no? E quindi devi ripetere, devi essere molto orizzontale, molto semplice nella narrazione, così, sia nella scrittura che... ed è un modo di scrivere le immagini diverso. Il cinema dovrebbe avere invece un'altra... cioè, anche il cinema industriale è così, però il cinema industriale comunque cosa ti chiede? Ti chiede, perché una volta che tu hai acchiappato lo spettatore che è seduto in sala, al fin se lo vede tutto, difficilmente si alza, però ti chiede una sorta di adrenalina tra il pubblico e lo schermo, oppure grossa emozione, grande divertimento, ed un linguaggio, se vuoi, anche sperimentale a volte, comunque che parte anche non solo da una tecnica acquisita, ma anche da un'emozione che tu da regista, quando metti in scena quello che qualcuno ha messo in scena su carta e lo metti in scena davanti all'obiettivo, è un tuo punto di vista, no? Il tuo modo di raccontare, e quindi dovrebbe avere una personalità, mentre la fiction televisiva una grossa personalità non ti è permessa, perché c'è mille controlli, poi sei dentro dei binari abbastanza, poi c'è uno un po' più bravo, un po' meno bravo, insomma, poi, ma alla fine la diversità è che il cinema dovrebbe avere una personalità che rispecchia chi l'ha scritto, chi lo dirige, e la televisione un po' di... un po' come una catena di montaggio, via, come la macchina, questi che hanno automobili.

0: Sapete, non lo sapete, ve lo dico se non lo sapete. In dieci ore di lavoro come il cinema, cioè 10 ore standard, sindacali cosiddette, cinema e televisione hanno lo stesso contratto sindacale. Tu fai puoi girare il materiale utile per il montaggio bene 1 o 2 minuti, ok, di film. In televisione te ne chiedono una media di 10 di base, ormai, cioè tu ogni giorno devi girare tante scene utili per montare 10 minuti di media, no? Purtroppo il cinema, specie il cinema italiano, che non è un'industria sana, è un'industria che è così zoppica, a parte alcuni casi di registi e produzioni privilegiate per mille motivi, che non sono tante volte plausibili, sono costretti a rispecchiare gli stessi tempi quasi della TV, cioè tu in pratica ti puoi trovare anche a girare un film in 3 settimane. Però questo non vuol dire che usi lo stesso occhio che utilizzi quando giri una fiction, se no è sbagliato. Se fai un film con lo stesso atteggiamento, anche se andando veloce puoi essere costretto, però più vai veloce, però nello stesso tempo sai che fai un film, il regista che lo fa dovrebbe, se è uno che ha fatto anche fiction, deve stare attento, deve riuscire a dimenticare quello che fa quando fa le fiction. Deve ritrovarsi come qualcuno che è stato sott'acqua per il troppo tempo e deve uscire fuori a prendersi una boccata di ossigeno, perché se no può. E col cinema, per uno che fa di solito cinema fiction, è una boccata di ossigeno fisico, mentale, e con questo atteggiamento qua puoi fare un buon film anche con pochi mezzi, pochi soldi, poco tempo. Però più tempo hai, meglio viene il film. Più soldi hai, meglio viene il film, di solito.
1: A proposito di questo, se si vuole il cinema di oggi a quello di ieri, oltre alla tecnologia, perché non, che cosa è cambiato?
2: Sono cambiati gli investimenti. Prima si facevano i film rispetto, in proporzione ai film attuali, con molti più mezzi, molti più soldi, con attori molto importanti. Oggi dipende sempre dai mezzi, almeno io faccio un paragone col cinema italiano e il cinema americano. Il cinema americano magari già ha delle possibilità finanziarie con mezzi molto molto molto più importanti del nostro cinema italiano, quindi poi la tecnologia che è cambiata. Adesso oggi col digitale, si fanno i film con pochi tecnici, con pochi mezzi, è un po' diverso dai film e dal cinema di anni fa.
0: Ci dobbiamo anche ricordare che il cinema di una volta non aveva la competizione di questa grossa produzione di immagini che c'è adesso, e non c'aveva la televisione concorrente. Il cinema di oggi, avendo la televisione in concorrenza, tante volte diventa complice, e allora si rischia di fare sempre di più film che vadano bene anche in TV. Perché siano film che vadano bene anche in TV, la creatività a volte viene un po' tenuta a freno, e nello stesso tempo non puoi fare film azzardati dal punto di vista anche narrativo, perché sennò in TV non ti passano, no? E senza la TV il film, il cinema, a parte qualche caso sporadico che riesce ad alimentarsi da solo, cioè ad essere un prodotto che viene, qualcuno investe, va in sala, come si dice, recupera e ci guadagna sopra. Tanti film recuperano con i passaggi, no? Certo. Con i passaggi televisivi. Quindi devi fare un film che non deve essere vietato, che tutti lo devono capire, che se troppo ultimamente, voi avete mai visto in televisione film di Buñuel, anche De Sica, di Fellini, che ne so, di Antonioni, di Wim Wenders, che è un grande, che ha condizionato tutto il cinema Sapete chi sono questi?
1: Sì, sì, sì.

0: L'avete mai visto? No. Perché? Perché sennò non andrebbero. Ed è un peccato, perché è una.
1: La fonte di guadagno è la televisione. È la televisione. Quindi uno cerca sempre di mediare con tra cinema e televisione. E fare dei prodotti commerciali per la televisione.
2: Però così, come dice come dice Giorgio, soffocano la creatività di qualcuno o di molti.
1: Sì, assolutamente.
0: Oggi, se ci fosse in giro un nuovo Wim Wenders, un nuovo Godard, un nuovo Altman, per citare gli americani, non so se avrebbe, non avrebbe spazio, non ci sarebbe costretto a fare un altro mestiere, capito? Andrebbe, oppure si farebbe i suoi filmetti da solo, e sperando che vinca la Palma d'Oro a Cannes, ma non ci arriverebbe neppure. Per cui questa è la cosa più triste, più dura da mandar giù. E l'omologazione è un po', mette a rischio queste potenzialità, che comunque poi, oltretutto, con la tecnologia di oggi potresti fare film probabilmente ancora migliori, no? Anche se secondo me per fare un bel film ci vuole la cinepresa e gli attori e uno che sa cosa vuole star raccontando, cosa vuole raccontare.
3: Io ho una domanda per Angelo. Com'è stato lavorare con Peter Jackson?
1: Beh, allora, Peter Jackson, io l'ho conosciuto all'inizio della sua carriera, perché mi aveva invitato alla proiezione del suo primo film, che si chiamava Bad Taste, Cattivo Gusto, a Cannes, non so quanti anni fa, saranno passati forse 25-30 anni fa. E io andai in proiezione e vidi questo film che mi rimase impresso. Ho detto: mappate, questo è un genio. All'epoca non c'erano gli effetti speciali, non c'era il computer, non c'era le tecnologie che ci sono adesso, c'era solo o il 16 mm o il 35 mm, la pellicola e basta, senza nessun, non c'erano i telefonini, non c'era niente. Appena ho visto questo film ho detto: ma per questo è un genio. Difatti mi sono complimentato con lui era una persona semplicissima. Poi adesso non so, forse si sarà montato la testa, non lo so, perché sono anni che non lo vedo più. E quindi mi sono innamorato del suo film, di quello che ha fatto. Poi per paio d'anni ci siamo visti due o tre volte. Io l'ho invitato a un festival a Roma che si chiamava il Fanta Festival, lui era venuto a presentare sempre il suo film Bad Taste, quindi siamo rimasti molto amici. Ed era una persona appunto semplicissima, con la quale insomma in qualsiasi momento lo chiamavo, era disponibile. E poi purtroppo, come tutte le cose, insomma, dopo un po' di anni non ci siamo più visti. Forse un giorno, chissà, ci rivedremo e ci parleremo, anche se ormai è diventato uno dei più grandi registi del mondo. Insomma, i suoi film costano 200 milioni di dollari, 150 milioni di dollari. Adesso ha fatto l'Hobbit, forse farà l'Hobbit 1, 2, 3, insomma, quello che è.
2: Sì.
1: Quindi mi piacerebbe incontrarlo magari nel futuro, forse in Nuova Zelanda, dove lui abita, dove lui ha la società, e spero di rincontrarlo.
2: Che cosa vi ha spinti ad essere qui oggi?
0: Vabbè, ma tanto l'ho saputo da Angelo, ha detto: guarda, c'è questa manifestazione legata al territorio di Seborga, legata a iniziative nelle quali sono coinvolti dei giovani appassionati, e questo già mi dà, a parte che sono ligure, quindi qualsiasi cosa che viene da qua io corro. Mi sembrava giusto e doveroso esserci nei limiti. Come ero libero, ho detto: mi piace. Ma la cosa peggiore per uno che fa questo mestiere, che vuole fare regista, che scrive o che non scrive, è perdere il contatto con la realtà, specialmente con la realtà nuova, no? Cioè io cerco sempre di mi incuriosiscono i giovani, no? Ovviamente, anche gli anziani, non è che bisogna ucciderli, no? Non è che gli anziani lo abbattiamo perché no. Anziano. Però no, cioè, non me lo posso permettere, ma non andrei mai in business class, no? Neppure preferisco andare in seconda classe che non in prima classe, perché c'è più vita, c'è più, e quindi anche i giovani a volte mi incuriosisco, a volte devo stare attento, magari mi scambiano per uno che infortuna,
4: capito?
0: No, però sono molto incuriosito perché è una vita che cresce, ci sono esplosioni di emozioni. Ci sono esplosioni di emozioni, di entusiasmi, dicono anche delle cavolate, però sono divertenti, ma è giusto che le dicano, l'incoscienza e poi la vitalità, vabbè, sono cose ovvie, no, che dico, però fa così.
2: E lei?
1: Beh, io innanzitutto sono qui, sono residente qui a Seborgo, la mia residenza è a Seborgo, anche se abito a Roma e giro un po' tutta l'Europa per lavoro. E poi mi piace appunto l'idea, come ha detto Giorgio, di essere, diciamo, promotore di questa iniziativa, per aiutare questi giovani ad avere una carriera, spero futura, nel nostro ambiente, nel cinema, nella televisione. E quindi poi conosco bene qui il territorio perché ho casa qui a Seborgo, quindi d'estate, il mese di agosto, in vacanza vengo sempre qua. E appunto, appena ho saputo che c'era questa iniziativa, ho subito accettato di venire.
0: A proposito dei giovani, questa è, a parte la battuta che voglio promuovere, l'uscita di questo film che si chiama Oggetti Smarriti, girato in Liguria, a Savona. Però la cosa bella, che non sono dimenticato di dire a proposito di giovani, è che ha vinto il premio a Gifoni, Festa Internazionale dei Giovani. È stata, io un po' di festival li ho fatti, Merlino, Venezia, altri festival. Però riuscire alla mia età a fare un film che piace ai giovani vuol dire che non, tanto non sono così rimbambito. È vecchio, e poi è stato molto emozionante, perché insomma dialogare con ragazzi che sono appassionati di cinema, sono giovani e riconoscono in te qualcuno che riesce a comunicare con loro, è stato molto. E comunque esce, si chiama Oggetti Smarriti, uscirà credo tra qualche mese, spero che si veda in giro. Comunque si vedrà anche poi a livello mondiale su internet, dopo l'uscita in sala, che non so dove le sale dove saranno.
3: Grazie Angelo Bassi e Giorgio Molteni per la chiacchierata e un saluto a tutti gli amici di Radio Jeans.
5: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
6: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. L'Italia inondata di migranti irregolari, a differenza di noi, non è stata capace di risolvere la situazione. Duro affondo del ministro degli esteri spagnolo Albares alla fine del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti a Ceuta. Ci sarebbero stati dei problemi meccanici alla base dello schianto di un piccolo aereo da turismo in Perù che ha provocato la morte ieri delle 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figlie di 18 e 24 anni. Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano. Da alcune immagini emergerebbe che il velivolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz, non sono in corso colloqui con l'America, lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, smentendo il presidente americano Trump, che ieri aveva annunciato la ripresa dei colloqui negoziali con l'Iran. È salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente sulla superstrada Rieti Terni, al confine tra Lazio e Umbria, dove un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. 6 le vittime, i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, oltre ad altre 2 persone che viaggiavano a bordo del camper. 3 delle persone ferite versano in gravi condizioni. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Sopralluogo del ministro della cultura Giuli stamane al parco archeologico dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso. Al suo arrivo il ministro è stato contestato da alcune decine di cittadini che lamentavano l'assenza del governo dinanzi alle necessità delle persone che hanno subito danni dall'ultimo terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: dalle 20 alle 21:30 solo R&B e Soul.
1: Radio
0: should be fun.
1: Radio G. Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e mamma il telefono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

coppia chiama la figlia Like. Una coppia israeliana sta facendo parlare di sé negli ultimi giorni, dopo aver deciso di chiamare la propria bambina Like, come il famoso pulsante presente su Facebook. Lior Adler e sua moglie Vardit, entrambi di Od Asharon, vicina Tel Aviv, affermano di aver dato un nome originale alla propria figlia, un nome che potesse essere moderno e innovativo. Secondo noi è un nome moderno, equivalente a Ava, amore. È il mio modo particolare per dire alla mia bellissima bambina che la amo, dichiara il padre della piccola. I genitori di Like non sono nuovi a nomi strambi. Già un'altra figlia nata prima di Like era stata chiamata Pai, torta in inglese, mentre la primogenita si chiama Vash, miele in ebraico. Il signor Lior racconta che le reazioni al nome della figlia sono state varie. Quando ho postato la sua prima foto e il suo nome su Facebook, la notizia ha racimolato 40 like. Considerando che ho poco più di 100 amici sul social network, direi che il nome è piaciuto alla maggioranza delle persone che conosco. Non tutti però sono stati d'accordo con il nome, e alcuni amici della coppia addirittura si sono rifiutati di credere che quello fosse il vero nome della neonata. Credo che in futuro alcune persone potranno alzare il sopracciglio per esprimere il proprio disappunto, ma la cosa divertente è che la mia bambina e l'adoro. Rummy Flash. Speriamo che prima del prossimo figlio questi genitori capiscano che i figli non servono per divertire i genitori. A questa piccola donna, appena arrivata, dedichiamo una canzone in cui risuona il suo nome, Just Like a Woman, Bob Dylan, e parafrasiamo il titolo traducendolo Like is just a woman, Like è solo una donna.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans, solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 17.
1: Bentrovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint-Germain, incassati i 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale è da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter, per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Chila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Soulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.
2: Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: my face.
1: Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola.
2: Ciao a tutti, io sono Andrea Marcelli e lui è Daniel Bulligan. Abbiamo come redattori Guo Xuxiang, mentre il regista è Maynard Dorek. La frase che avete sentito all'inizio della registrazione è ciò che venne detto il 23 maggio 1992 da Giovanni Falcone, riferito alla mafia. Ma che cos'è la mafia?
1: Secondo il dizionario, la mafia è un'organizzazione criminale con radici in Sicilia, Calabria e Campania, sviluppata poi in altre parti d'Italia, in Europa e nel mondo. Anche affari politici con i politici in modo da ottenere favori in cambio di voti e protezione. O ancora la mafia può richiedere di diventare sempre più forte, il cosiddetto pizzo, una sorta di tassa che i mafiosi chiedono ai commercianti in cambio di protezione.
2: Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939 da Arturo Falcone e Luisa Bentivegna. Aveva due sorelle maggiori, Anna e Maria. Dopo aver frequentato il liceo classico Umberto I e dopo una breve esperienza presso l'Accademia Navale di Livorno, nel 1961 si laurea in giurisprudenza a Palermo. Nel 1964 diventa pretore a Lentini e poi rimane per 12 anni sostituto procuratore a Trapani. Trasferitosi a Palermo nel 1978, lavorò all'ufficio di istruzione, sotto la guida di Rocco Chinnici, magistrato nato il 19 gennaio 1925 a Missil Mary e assassinato il 29 luglio 1983 a Palermo. Insieme a Paolo Borsellino lavorarono su oltre 500 processi.
1: A dicembre del 1986 Falcone viene nominato procuratore della Repubblica di Marsala e il pool si allarga includendo altri giudici, Ignazio De Francisci, Gioacchino Natoli e Giacomo Conte. Nel 1988 Meli, che aveva sostituito Caponetto, scioglie il pool antimafia. Il 21 giugno 1989 ci fu un fallito attentato alla villa di vacanze di Falcone, alla Daura. In quegli anni ci fu anche un'altra vicenda, furono inviate una serie di lettere anonime che diffamavano il giudice e i suoi colleghi e si pensò che il mittente fosse interno alla magistratura. Anche Cuffaro si è scagliato contro Falcone in una trasmissione televisiva. Chi era Paolo Borsellino? Sicuramente uno tra i più importanti magistrati facente parte del pool antimafia, composto da Falcone, Borsellino e da giudici Lello, Guarnotta, tutti importanti magistrati italiani. E simbolo, insieme al collega Giovanni Falcone, della lotta contro Cosa Nostra. Nato a Palermo nel 1940, Paolo Borsellino si è laureato in giurisprudenza ed è entrato in magistratura giovanissimo a soli 23 anni, guadagnandosi il titolo del più giovane magistrato d'Italia. Nel 1975 venne trasferito all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo e qui strinse un ottimo rapporto con Rocco Chinnici, suo superiore che venne ucciso nel 1983.
2: Il 1987 fu un anno di svolta. 342 condanne furono formalizzate nell'aula bunker del Lucciardone a seguito del maxi processo. Il pool antimafia fu in seguito sciolto e Borsellino fu nominato procuratore di Marsala. La mafia stava progettando la sua uccisione già nel 1991. Dopo l'incarico a Marsala, Borsellino era tornato come procuratore a Palermo. Paolo Borsellino visse i primi mesi dell'attentato come un condannato a morte. Già sapeva quale fosse il suo destino e dopo l'assassinio di Giovanni Falcone del 23 maggio 1992, denunciò l'isolamento dei giudici nelle sue ultime interviste.
3: Bene, adesso vi lasciamo.
4: Questa era Radio CR.
2: Noi eravamo Andrea Marcelli, Daniel Bulligan, Federico Guo, Luigi Lepri e Maino Rec, della scuola I Civi Sconti, terza C. Grazie per averci ascoltato.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jinx, spacciatori di cultura.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: hanging from my neck and my chain.
1: Finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: Alle 18 inizia.
4: Che bella raga.
3: L'aperitivo in jeans.
4: Bella raga.
3: Musica da street fra.
4: Bella raga.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
3: Alle 18 inizia.
4: Bella raga.
3: L'aperitivo in jeans.
4: Bella raga.
3: Fedora e la milizia.
4: Bella raga.
5: Per il rap.
4: Bella raga.
5: Per il reggae.
4: Bella raga.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso è quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna che, secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala. Era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo e giallo solo a Messina e Reggio Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022 scendendo a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi, una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Cercavi per caso un programma alternativo?
7: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
3: Bella raga, black music come DJ Steve.
7: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
8: Ultimo pezzo, raga.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Oro nelle strade di New York. Un uomo del Queensland ogni giorno scopre talmente tanti tesori nascosti nel centro della Grande Mela da essere riuscito a fare della sua un'attività redditizia in grado di sfamarlo. Raffi Stepanian, 4-4 sull'asfalto ogni giorno, scruta e rasca i marciapiedi di New York alla ricerca di tracce di oro, diamanti, rubini e qualsiasi altra pietra preziosa. I suoi attrezzi sono una spatola appuntita, una pinza, un po' di acqua e un contenitore da lavabo. Grazie a questi pochi strumenti e armato di una pazienza infinita, Raffi ogni giorno raccimola preziosi grammi di oro e non di rado trova pietre preziose che poi, dopo aver ripulito, porta in oreficeria, dove viene ripagato con dei puliti e profumati bigliettoni. L'uomo afferma che le strade di New York, soprattutto quelle vicine alla 47esima strada, siano tappezzate di oro e diamanti, solo che nessuno se ne accorge. Una volta raccolto tutto il fango che si deposita nelle crepe dei marciapiedi, Daniel torna a casa e con dell'acqua inizia a ripulire il suo raccolto, fino ad ottenere polvere di oro. Potrà sembrare incredibile, ma bacinella dopo bacinella, la quantità di oro diventa tale da garantire all'uomo quasi uno stipendio. Inoltre, negli intercapegni della strada, si trovano spesso anche piccoli diamanti, che certamente contribuiscono alla sua raccolta fondi mensile. Se vi state chiedendo quanto si possa guadagnare con questa attività, sappiate che in appena 6 giorni Raffi è riuscito a guadagnare $819. Dovete solo metterli sulle ginocchia e raccoglierlo, conclude Raffi. $2500 al mese farebbero gola a parecchi. Rami Flash. Ed allora dai, riparte la corsa all'oro. Arriverà anche Paperone con la sua numero 1. Sempre oro è, anche se Mango lo donerebbe volentieri, ma a volte si dice per dire, solo per avere lei. Oro, Mango.

0: oro, mango.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo. Noi

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: My mind's telling me no!

0: Sono le 19:03 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Intanto prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita dalla Repubblica Islamica. Intanto, secondo la stampa araba, gli Stati Uniti sarebbero stati pronti ad un compromesso sul controllo iraniano di Hormuz. L'Iran avrebbe respinto la proposta, continuando a rifiutarsi di aprire completamente lo stretto fino a quando non saranno cessate completamente le ostilità. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza: 19 persone sono state uccise, 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato dalle recenti violenze contro i palestinesi. Torna alta la tensione a Taranto. Oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, Fiom, Wilm e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione, la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. Domani il primo dei 4 incontri al Ministero delle Imprese Made in Italy riservato ai sindacati. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno dunque essere muniti di CIE, passaporto, di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: lascerai.
1: Che cazzata!
0: Ed io non ti lascerò.
1: Che cazzata!
0: Dicono tutte questa cazzata.
1: Bevono tutti questa cazzata.
2: Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: All you ladies pop that thing like this. Shake your body, don't stop, don't quit. All you ladies pop that thing like this.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

bella raga, l'aperitivo in jeans.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Sono le 22 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi, alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca. Sentiamo Marco Mancini.
2: I rapporti tra Spagna e Italia a livello di governo sono ormai ai minimi termini. A rinfocolare lo scontro oggi ci ha pensato il ministro degli esteri di Madrid, Albares. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere l'affondo del capo della diplomazia spagnola dopo che Palazzo Chigi aveva a sua volta attaccato la Spagna dopo la crisi dei migranti a Ceuta, arrivando fino alla sospensione dell'accordo di Schengen. Il tutto alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, riunione online chiesta ed ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco.
1: Oggi a Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala e Don Luigi Ciotti. Sport, splende l'azzurra agli europei di nuoto in corso a Parigi dalle imprese di Chiara Pellacani, la regina dei tuffi, al poker di medaglie calato da Filippo Pelati nel sincronizzato. Sul podio anche le azzurre della Team Friedel Artistico e salgono ad 8 i podi italiani nella rassegna continentale. Gianni Di Gaetano.
3: C'era una volta una regina e un re. D'altra parte, non poteva non nascere una favola nella suggestiva cornice della Ville Lumière, ancor più bella perché ha forti tinte azzurre. Nemmeno il tempo di lustrarsi gli occhi al cospetto della doppia impresa d'oro firmata in poche ore da Chiara Pellacani. A Parigi si prende la ribalta Filippo Pelati, 19enne da Ferrara, che nella sua ultima apparizione alla rassegna continentale si mette al collo l'argento nel solo libero, quarta medaglia in terra di Francia in 4 gare nel sincronizzato, decima personale agli europei seppur nessuna d'oro. Stavolta è stato preceduto dal britannico Tomblaine. Chi lo stuzzica sul giudizio dei giudici rimane deluso.
4: Non sono io assolutamente la persona più adatta per giudicare ciò. Bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e semplicemente continuare a migliorarsi.
3: Nella prova femminile, quarta Enrica Piccoli. Brave le azzurre del Team Friedel Artistico che centrano il bronzo. Nel medagliere l'Italia vanta 8 podi, 3 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Stasera si assegnano i titoli nel trampolino 3 metri sincro maschile e nella piattaforma donne da 10 metri.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
6: Radio Jeans.
7: Il mondo intorno ai 20.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Il 10 febbraio 1986 a Palermo ha inizio il maxi processo contro la mafia per crimini di omicidio, traffico di stupefacenti, estorsione e associazione mafiosa. Le indagini sono state organizzate da Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Antonio Caponnetto, Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta, i membri del famoso pool antimafia. L'evento, rimasto ormai nella nostra storia, presenta dei dati impressionanti. È stato il più grande processo penale del mondo e si è svolto in un'aula di giustizia sicura, costruita all'interno del carcere del Lucciardone. I numeri parlano da soli. Ci sono stati 475 imputati di Cosa Nostra, 900 testimoni, 200 avvocati, 3.000 agenti delle forze dell'ordine e 750.000 pagine di atti. Per emanare il verdetto finale ci sono voluti 35 giorni. Il documento ha richiesto ben 53 pagine di lavoro e circa un'ora e mezza per leggere tutto il testo che conteneva i destini dei mafiosi. Il primo grado condusse a 19 ergastoli e pene per 2.665 anni di carcere. Nel maxi processo sono state essenziali le parole di alcuni collaboratori di giustizia, come Tommaso Buscetta. Come si può immaginare, non sono mancati i problemi. C'era un'area di tensione e le minacce non erano poche, tanto che alcuni giudici si defilarono per paura. Nonostante ciò, il processo arrivò a conclusione e fu un grande successo di Falcone e Borsellino, su cui però la mafia si è vendicata con le stragi di Capace e di Via D'Amelio.
5: Tommaso Buscetta, nato a Palermo nel 1928, è stato un esponente di spicco di Cosa Nostra, affiliato alla famiglia Portanuova. Da quando era bambino, Buscetta era stato socializzato ai valori mafiosi. Egli, infatti, venne ufficialmente accettato in Cosa Nostra dopo aver ucciso un uomo come prova di valore all'età di 15 anni. Buscetta fu uno dei primi pentiti di mafia e venne interrogato da Giovanni Falcone diverse volte. Buscetta fu fondamentale per il maxi processo. Egli testimoniò davanti ad un giudice contro Cosa Nostra, poiché disse che la mafia siciliana era nata per fare del bene ai cittadini e dopo era totalmente cambiata. Infatti lui si pentì perché non gli piacevano le cose che la mafia stava facendo. Al maxi processo Buscetta parlò di Cosa Nostra e non di mafia. Disse che la vita dell'organizzazione era disciplinata da un rigido regolamento di natura orale. Il centro dell'organizzazione era Palermo. Palermo era diviso in mandamenti e ciascuna famiglia prendeva nome dal mandamento. Ogni famiglia era una struttura a base territoriale con una costituzione gerarchica. Dopo il processo, Buscetta si trasferì negli USA, dove morì il 2 aprile del 2000 in Florida.
6: Figure più note del maxi processo, è impossibile non citare Michele Greco. Nasce a Palermo il 12 maggio 1924 da Caterina Ferrara e Giuseppe Greco. La sua famiglia, al tempo, era coinvolta in una faida con un altro clan dello stesso ramo familiare, che portò dei feriti e persino dei morti. Questo ci fa capire che la vita legata alla criminalità di Michele Greco nasce dalla più tenera età. Alla fine la faida fu risolta dal padre di Michele Greco e di conseguenza divenne capo dello stesso clan. Nello stesso periodo, Michele e il fratello entrano a far parte di Cosa Nostra. Michele, iniziando sempre di più a formare una determinata reputazione tra la collettività di Palermo. Infatti era proprietario di una fonte idrica della zona. Infatti, durante l'estate, quando i rifornimenti idrici scarseggiavano, la gente del posto era solita chiedere aiuto a Michele Greco. Nel 1979 divenne capo mandamento della zona sud-orientale di Palermo, La sua figura divenne tanto importante che le riunioni di mafia si tennero a casa di Michele. Con il tempo si associò anche a Totò Riina.
7: Martino Alescio e faccio parte del maxi processo. Uno dei più grandi terroristi è stato Salvatore Riina, detto Totò, nato a Carleone il 16 novembre 1930 e morto a Parma il 17 novembre 2017. È stato uno dei mafiosi e terroristi italiani. Apparteneva all'organizzazione malavitosa della nostra casa, in cui è stato il capo assoluto dal 1982 fino al suo arresto avvenuto il 15 gennaio 1993. È generalmente ritenuto il più potente, pericoloso e sanguinoso mafioso di sempre, venendo etichettato come il capo dei capi e poi, con i suoi soprannomi, Ucurto, per via della sua bassa statura, e La Belva, per indicare la sua brutalità sanguinosa. Era detenuto presso il carcere di Opera ed è in seguito a Parma, dove stava scontando 26 ergastoli. Riina, o Totò, fu il capo della famiglia mafiosa dei Carleonesi e a sua volta comandava tutta la mafia palermitana. Lui ordinò gli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fu condannato, però anche per aver ordinato l'omicidio di Carlo Alberto della Chiesa, Boris Giuliano, Ninni Cassara, Piersenti Mattarella e Pio La Torre. L'operazione che condusse il suo arresto è stata determinata l'operazione Belva. In 30 anni non si è ancora arrivata a una spiegazione convincente del suo arresto. Le fonti sono stati Corriere della Sera e Wikipedia.
8: Provenzano è stato un mafioso e terrorista italiano, nato nel 1933 a Corleone. È considerato il capo dei capi dell'organizzazione di Cosa Nostra, dal 1995 fino all'11 aprile 2006, data del suo arresto. Ha iniziato la sua carriera criminale con i reati di abigeato, macellazione illegale e piccoli furti, entrando nel clan dei Corleonesi negli anni 50. Per i guai ha commesso i primi omicidi. Un killer spietato, responsabile della strage di Viale Lazza a Palermo, ha avuto a che fare con Riina e Bagarella negli anni 60. Con loro guidò il clan nella seconda guerra di mafia contro i Badalamenti, con i cui eliminano i boss rivali e insediano una commissione composta solo da capi mandamento che sono loro fedeli. Provenzano era il braccio destro di Riina. Gli è subentrato nel 1993 a causa di un complesso sistema di controlli di appalti, riciclaggio di denaro e traffico di stupefacenti. Inoltre, nel 1993, durante una riunione a Villa Abate, si decide che sia Bernardo Provenzano che Bagarella Luluca ricevessero l'incarico di reggere insieme il mandamento di Corleone. Dopo l'arresto di Bagarella nel 1995, Provenzano dà il via a un nuovo corso di Cosa Nostra. Le indagini sul suo arresto risalgono grazie a Pizzini, biglietti con i quali comunica con persone fidate. I poliziotti riuscirono a identificare il luogo in cui si rifugiava, monitorando il luogo per 10 giorni. L'11 aprile 2006 decisero di proseguire con l'arresto. Provenzano confermò la propria identità.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza. La Giusta Frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
0: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 21:03.
1: Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

good life to be free and explore.

0: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
2: Buongiorno, qui siamo Agnese Bertone e Eleonora Ruzzante, della classe seconda L, con la dottoressa Danesi Claudia, per il progetto con la prevenzione dell'AIDS.
3: C'è una fascia d'età maggiormente colpita o più a rischio?
4: Delle malattie sessualmente trasmesse. Ma dunque, le fasce più colpite, secondo le ultime ricerche, vanno dai 15 anni fino ai 25, quelle più a rischio, diciamo, nel senso che il coitarca, che comunque il primo inizio, quindi insomma, il primo rapporto sessuale inizia ultimamente intorno ai 15 anni, e i ragazzi tendono a non utilizzare il preservativo, che è l'unico metodo contraccettivo sicuro contro le malattie sessualmente trasmesse, perché crea appunto questa barriera, questo isolamento, e per cui magari credono che di essere sani e che tutti i coetanei sono sani, e dunque ci sono molti rapporti sessuali liberi, promiscui, non pensando che magari chi ha avuto più volte, insomma, altri rapporti sessuali con altre persone e magari hanno contratto delle malattie sessualmente trasmesse e non si sono mai fatti dei controlli, ne rimangono contagiati, e quindi il pericolo e il rischio è quindi quello di trovarsi all'interno di una maglia, di una catena già contagiata. Quindi i ragazzini, che spesso, come dire, sono molto impulsivi e quindi pensano che le malattie riguardano molto gli adulti, i tossicodipendenti o comunque le prostitute o comunque le persone adulte in generale, tendono ad avere una promiscuità sessuale molto libera, senza usare, come dire, un po' la ragione, ecco, quella che ci aiuta in questo caso purtroppo a difenderci.
3: E con le ultime statistiche queste malattie sono in calo o in aumento?
4: Sono in aumento, purtroppo sono in aumento per questa ragione. I ragazzi non tendono a usare il preservativo, sono molto impulsivi, perché comunque l'età, invece purtroppo si vive in una brutta epoca dove le malattie sessualmente trasmesse, che sono tantissime, sono in fortissimo aumento tra i giovanissimi, ripeto, a partire dai 15 anni di età, però appunto se ne sottovaluta la gravità, quindi non si pensa che potremmo, cioè che ci si possa, ecco, contagiare.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Ci sono alcune differenze quando la malattia colpisce i diversi sessi?
4: No, no. A parte, diciamo, per esempio l'HPV, il papilloma virus, che spesso colpisce di più il genere femminile, perché comunque l'apparato riproduttore femminile interno più vulnerabile, più fragile, diciamo, dal punto di vista delle malattie, e quindi ci sono dei papillomi virus che possono degenerare in tumore o carcinoma dell'utero, mentre contrariamente nel sesso maschile c'è una sorta di immunità, tra virgolette, nel senso che comunque l'uomo è portatore, però difficilmente sono i casi di cancro o carcinoma, sono dell'apparato riproduttore maschile. Quello femminile è più vulnerabile, per cui complessivamente, genericamente, l'apparato riproduttore femminile è molto più fragile e più vulnerabile alle malattie. Però, ecco, a parte il papilloma virus e altre malattie, le altre come l'AIDS, come la clamidia, che dà la gonorrea, insomma, che possono dare sterilità nell'uomo e nella donna, insomma, voglio dire, siamo a parità di infezioni.
5: State ascoltando Voci dal Network.
2: Sono più numerosi i maschi o le femmine colpiti?
4: Ma in generale dalle
2: sì.
4: Malattie? Dunque, in generale un po' più le femmine, per il discorso che dicevo prima, però sono in aumento la casistica maschile.
3: Gli eterosessuali o gli omosessuali?
4: Gli eterosessuali, sì, gli eterosessuali che non utilizzano preservativo, in generale sì, sono molto più colpiti, ecco, anche, cioè direi gli eterosessuali, sì.
3: Che cosa si può fare per combattere l'AIDS?
4: L'AIDS è sicuramente utilizzare il preservativo, nel senso che adesso noi abbiamo parlato delle malattie in generale, adesso invece la domanda sull'AIDS in particolare, ok. L'AIDS è portato dal virus HIV. Siccome questo virus insinua il suo RNA nel nostro DNA delle cellule e, come dire, nelle cellule del nostro sistema immunitario, non dà dei segni evidenti, no? Lo sapete, in viso, cioè non è come la rosolia, il morbillo, che ci avvengono delle chiazze, dei puntini, non so, non dà manifestazioni dermatologiche evidenti, per cui è difficile sapere se una persona è malata oppure no, apparentemente dall'aspetto. Quindi alla vostra età, siamo stati tutti, cioè è spesso, non si sta sempre con un ragazzo, con una ragazza, a volte si cambia partner, e quindi tutte le volte che noi cambiamo partner e difficilmente chiediamo l'esame del sangue specifico per l'HIV, no? Quando conosciamo una persona nuova che ci piace, io consiglio vivamente l'utilizzo di preservativo, proprio perché se questa persona si è contratta il virus in rapporti precedenti ma non sa di avere l'HIV in corpo, perché purtroppo un terzo della popolazione colpita dall'HIV ogni anno sono 4.000 nuovi casi all'anno, ma un terzo di queste persone non sa di essere affetta, di essere stata contagiata, perché non si è mai fatta un test specifico per l'HIV, o comunque non chiede l'esame del test, il test al proprio partner prima di avere un rapporto sessuale senza utilizzare il preservativo, e quindi ci si contagia o si contagia di conseguenza la popolazione con chi si ha dei rapporti. Quindi l'HIV è molto insidioso, e qua io ho delle, ho, come dire, raccolto in questi anni degli articoli, se volete posso dirveli così. Ecco, questo articolo è del 2 dicembre del 2010, in città La Spezia 136 nuovi casi di sieropositività, di cui 125 per trasmissione sessuale, perché appunto oggi pochissimi ragazzi utilizzano il preservativo. Dico alla Spezia perché è stata fatta alla Spezia, magari qua a Sarzana non sappiamo appunto come stanno le cose. Questo è un articolo del novembre 2007, ma non meno attuale, insomma, non, cioè, voglio dire, sempre molto attuale, e ci dice che l'AIDS torna a far paura, la Liguria è prima per contagi, prima a livello nazionale. Noi adesso siamo scesi al secondo o terzo posto a livello nazionale, però, come dire, la fascia più colpita delle nuove infezioni parte dai 15 anni. E come dicevo prima, la causa di diffusione sono i rapporti sessuali non protetti, e a volte appunto a scuola non si fa prevenzione e quindi i ragazzi sono disinformati. In Toscana 100 nuovi casi di AIDS all'anno, e appunto come dicevo prima, Ferdinando Aiuti rileva che ogni caso in Italia ogni anno sono 4.000 nuovi casi, e questo articolo 18 luglio 2011, in Italia ogni 2 ore un nuovo caso contagiato. Quindi questo ci dà la portata del fenomeno HIV, che è dietro l'angolo, insomma, quindi l'unico modo per proteggersi è l'utilizzo del preservativo, a meno che appunto non si conosca perfettamente lo stato di salute del proprio partner.
5: State ascoltando Voci dal Network.
6: Ci sono delle terapie adeguate per proteggersi dopo essere stati contagiati?
4: Purtroppo non c'è un vaccino, nel senso che appunto l'HIV una volta contratto non si può sradicare, non si può debellare, si assiste ad una fase asintomatica, per cui non si ha sintomi. Anche se uno ha un rapporto non protetto, occasionale, a rischio, e poi subito dopo si fa il test specifico per l'HIV, non trova subito l'esito, bisogna aspettare 6 mesi dopo il rapporto considerato a rischio per sapere se si è sieropositivi o sieronegativi. In caso di sieropositività purtroppo non c'è più niente da fare, nel senso che oggi come oggi c'è un cocktail di farmaci antiretrovirali molto molto costoso, che rallentano un po' il decorso della malattia, insomma, però questa malattia che va a debellare il nostro, a distruggere il nostro sistema immunitario, è lenta, progressiva, subdola, e la conclamazione della malattia avviene anche dopo 20 anni. Dopodiché, ripeto, questo cocktail di farmaci serve un po' a rallentare un po' la malattia, ti allunga la vita ancora per altri 15-20 anni, dopodiché l'esito è fausto.
3: I casi di AIDS sono collegati con le droghe, con l'alcol?
4: Con l'alcol no, ma con la droga sì, perché l'HIV si contrae o per trasmissione ematica, quindi scambio da sangue infetto con sangue sano, ad esempio tossicodipendenti che usano la stessa siringa, oppure ragazzi giovani che magari si scambiano lo stesso ago, lo stesso piercing, per farsi il piercing o il tatuaggio, magari un ragazzo ha contratto la malattia per trasmissione sessuale non utilizzando il preservativo, non sa di avere in corpo l'HIV e si mette in gruppo in compagnia con degli amici per farsi il piercing e il tatuaggio, scambiandosi lo stesso ago, ecco che ci si contrae il virus senza saperlo. L'altra causa di trasmissione per via sessuale intendiamo non solo la penetrazione del pene in vagina, ma penetrazione anale e anche i rapporti orali, quindi quello che si chiama la fellazio, la masturbazione orale degli organi genitali maschili, e la cunnilingus, che sarebbe la masturbazione orale dell'organo genitale femminile. Ogni volta che la bocca, al cui interno troviamo la mucosa, viene a contatto con l'organo genitale malato, perché comunque le secrezioni vaginali o il liquido di Cooper di lubrificazione o lo sperma stesso passa in bocca, la bocca, che è composta di mucosa, si comporta come una spugna, così come la mucosa del pene e la mucosa della vagina assorbono come una spugna il virus dell'HIV, e nei rapporti anali ci sono dei delle micro lesioni sanguinolente, per cui c'è il passaggio da sangue infetto a sangue sano, e poi la trasmissione per la gravidanza.
3: E l'AIDS è la malattia sessualmente trasmissibile più diffusa?
4: Diciamo che è una delle più diffuse, proprio perché i ragazzi e comunque la popolazione adulta non tende ad utilizzare preservativi, quindi è una delle malattie più pericolose perché è mortale, insieme all'epatite C, altra malattia mortale pericolosa che si contrae per via sessuale. Ci sono poi tutto un ventaglio allargato di altre malattie sessualmente trasmissibili che però, se prese in tempo, possono essere curate con gli antibiotici. Però ogni volta che noi abbiamo dei rapporti sessuali senza utilizzare il preservativo, ci esponiamo di conseguenza al rischio di contagio, quindi di qualsiasi tipo di malattia. Certo, l'AIDS è mortale come l'epatite C, quindi non c'è più niente da fare, ecco perché è più pericolosa delle altre.
6: Bene, ringraziamo la dottoressa Danesi per la sua disponibilità.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a berti una birra oppure a farti uno sprint.
1: Dalle 18 alle 20 per nati, poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Radio 5.
1: Il mondo intorno ai venti.
2: Ai venti, ai venti!

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Hello, baby!
2: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.